0: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Sorriso.
3: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: E radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 3:00.
2: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Va da sé che circa 24 milioni di italiani non versano nemmeno un euro. Emerge dall'indagine di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. A versare di più sono i contribuenti residenti in regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Nuova fase per il trasporto ferroviario internazionale. Dal prossimo anno il Frecciarossa collegherà l'Italia con la Germania e l'Austria. Il servizio sarà realizzato da Trenitalia in collaborazione con Deutsche Bahn e con le Ferrovie Federali Austriache. I primi collegamenti tra Milano e Monaco dovrebbero iniziare dall'estate 2027. A oltre 2 decenni di distanza dal suo ultimo concerto tenuto in Italia, lunedì 10 maggio 2027 Hilary Duff si esibirà a Milano. Nel febbraio scorso l'artista statunitense ha pubblicato il nuovo album Luck or Something, contenente anche i singoli Mature e Room Matters. Dopo una serie di indiscrezioni circolate negli scorsi giorni, è stato ufficializzato che si esibirà all'Unipol Dome. È tutto.
3: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il presidente cinese Xi Jinping a Washington DC per una visita di 3 giorni e per partecipare ad una serie di incontri con l'omologo statunitense Donald Trump. Tra i temi in agenda la questione dei dazi ma anche quella dell'intelligenza artificiale. I due presidenti si incontrano a 4 mesi dalla precedente occasione quando si erano visti a Pechino. Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano siciliano è iniziata un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere in dispersione verso sud-sud-est formando una nube alta circa 4 chilometri. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania. Gli U2 tornano con un nuovo singolo e lo fanno nell'anno del loro 50° anniversario. Silenzio è la nuova canzone anticipata attraverso i canali ufficiali del gruppo irlandese. Si tratta del successore di Streets of Dreams, altro brano legato al prossimo album degli U2. Con 01 Distribution debutta nelle sale cinematografiche Nessun Dolore, il nuovo film diretto da Gianni Amelio, presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Venice Open. Il regista torna a confrontarsi con il tema dell'immigrazione. Gli interpreti sono Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. È tutto.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.

0: Cake.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Va da sé che circa 24 milioni di italiani non versano nemmeno un euro. Emerge dall'indagine di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Tra le regioni dove i contribuenti versano di più ci sono Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia. Una 43enne residente nel torinese avrebbe denunciato 3 veronesi, una 52enne e 2 43enni, conosciuti durante una serata in Riviera Romagnola. Per i fatti avvenuti a luglio 2025 a Marina Centro, i 3 veneti sono ora indagati per violenza sessuale di gruppo, aggravata dalla minorata difesa della presunta vittima sotto l'effetto dell'alcol. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Torino a Terra Madre, Salone del Gusto, in occasione dell'apertura della manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Per il capo dello Stato, la biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana, connota l'ambiente, la nostra vita, oltre che una sfida cruciale per il futuro. È tutto.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso!
1: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

che gran bel tango, ragazzi. Aspetta, perché mi scrive anche: oh mamma, che immagine, che nostalgia che mi fa venire. Come si chiama? Giancarlo di Rivoltel Brescia. Ciao dal calzolaio di Rivoltella, un abbraccio a tutti voi, siete unici. Grazie. E vedo il buon Giancarlo che si è fatto il selfie e vedo tutta la sua bottega, mi smuove certi ricordi. Quando ero chi va più adesso dal calzolaio? Si fa prima a comprare la scarpa nuova, ma fortunatamente c'è ancora chi come me fa riparare le scarpe. Mamma, il calzo, poi il calzolaio di una volta era un mago, non era solo quello che aggiustava le scarpe, no, era un po' il medico, l'ingegnere, lo psicologo del paese, no? E poi la bottega, no? Vi ricordate l'odore della bottega del calzolaio, no? Un misto di cuoio, colla, cera d'api e fumo. Il mio aveva la stufa proprio dentro questa piccola buia bottega, no? Con la finestrella bassa, dentro il banchetto di legno tutto consumato, pieno di chiodini e tutto quello che serve naturalmente per aggiustare le scarpe. Complimenti, complimenti a Giancarlo di Rivoltella Brescia, che ancora pratica, svolge questo lavoro. Ciao ragazzo, e adesso attacchiamo Tecabanda. L'oroscopo del giorno: l'Ariete, avrete l'occasione di mettere in luce le vostre capacità creative, anche se sarete costretti a rimandare qualche decisione importante. Più che a una relazione stabile, sarete interessati ad un legame poco impegnativo che non limiti il vostro desiderio di libertà. Il Toro: se avete qualche noia in campo professionale, non lamentatevi con i vostri colleghi, lamentoni che non siete altro, ma discutete con chi di dovere, eviterete inutili malintesi. La Luna in Trigono vi aiuterà a ritrovare l'armonia con la persona amata. Avrete improvvisamente voglia di fare progetti insieme. Gemelli: la Luna in aspetto di quadratura dal segno dei Pesci vi farà prendere consapevolezza di alcune cose che non funzionano nella vostra vita. Rimandare una decisione non servirà ad altro che ad aumentare il vostro senso di precarietà e di incertezza.

Da favola, Sara il sogno mediterraneo su Radio Sorriso. Oh, dalla bottega di Giancarlo, è vero, di Rivoltella Brescia. Se smosso non soltanto il mio ricordo, ma ricordo di un sacco di gente che ascolta Radio Sorriso, che ricorda la bottega del calzolaio del paese. Bene, mi fa piacere. Beh, siete sempre sul pezzo anche voi. Andiamo, va. Altri tre segni, il cancro. In questo venerdì non è proprio il caso di sperperare, ma di risparmiare. Con la persona amata non cercate pretesti per sfogare in casa l'aggressività che avete accumulato sul lavoro. Siate disinvolti e vivrete una relazione indimenticabile e insostituibile. Leone, le stelle aumentano la vostra vulnerabilità e cospargono il cammino i piccoli imprevisti che rischiano di fuorviarvi. Inutile complicarsi la vita. Trame arruffate rischiano di mettere in gabbia il cuore. Questa giornata si prospetta notevolmente annuvolata per le sorti amorose. Vergine, le vostre doti di affaristi saranno accentuate dall'andamento dei pianeti, stanno girando tutti a vostro favore. Sono infatti favoriti tutti quelli che lavorano nell'ambito del commercio o che hanno a che fare con il pubblico. Splendido momento d'intesa con la persona amata.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
12: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
13: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
14: Prendi subito il tuo.
13: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
15: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo. Farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17.91.
16: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

tentato di regalarti un valzerone, ma non un. Hai capito? Un valzerone tra i più belli che abbiamo nel nostro archivio. Va bene, dai, sono le 6.42, questo è il momento oroscopo di Radio Sorriso, siamo arrivati alla Bilancia. In campo lavorativo mieterete un successo dopo l'altro, uno dopo l'altro. Mercurio vi aiuterà ad essere più coinvolgenti del solito, buoni anche i guadagni nella vita affettiva, non fatevi stringere dall'orgoglio ma dimostrate chiaramente ciò che provate. Scorpione, in amore, Venere vi caricherà di ottimismo, fascino e simpatia. Potrete consolidare con successo i rapporti amichevoli nati da poco e, se non è ancora arrivato l'incontro magico, potrete farvi notare e muovere le circostanze a vostro favore. Sagittario, oggi vivrete avrete poche idee e scarsa concentrazione. Per fortuna, nella serata potrete staccare un po' la spina. Sciupare questa giornata per colpa di un banale malinteso sarebbe proprio un peccato. Un sorriso e tutto tornerà come

Francesco. Voilà. 10 minuti dalle 7 del mattino, il mattino di questo venerdì, giorno 25 del mese di settembre. Ci mancano gli ultimi tre segni. Capricorno. Sul lavoro sentirete il bisogno di riconoscimenti, prestigio e potere. Attenti a non commettere errori. Per ottenere il successo desiderato dovrete essere riservati, evitare le confidenze sui vostri progetti e inoltre valutare ogni cosa in maniera molto attenta. L'acquario, oggi non sarà facile stabilire un'intesa serena con le persone vicine. Anche se ciò vi causerà una sensazione di solitudine o di turbamento intimo, dovrete affermare la vostra autonomia per non cadere in schemi di dipendenza difficili poi da superare. Pesciolini, la luna stasera, la luna vi porterà fortuna, la luna nel vostro segno vi aiuterà a gestire le forze e i contatti in maniera eccellente. Riuscirete a far breccia nel cuore di chi è nei vostri pensieri da qualche tempo. In famiglia evitate discussioni sterili. Saturno vi suggerisce cautela, molta cautela. E adesso via, via con la musica, la bella musica di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo Stefano.

a noi piace questo genere di musica, anche questo genere di musica. Mancano 2 minuti alle 7 del mattino. Buongiorno, buongiorno ai nostri amici di Radio Sorriso. Adesso vi ricordo il numero, è il caso che io vi ricordi il numero. Beh sì, per i nuovi, perché c'è sempre qualcheduno che scopre la nostra radio, così magari smanettando, facendo un po' di, come si chiama quando vai in giro da una parte all'altra, non mi viene il termine, che smanetti, giri la rotellina o strucchi botton diverso, no? Ti capita Sorriso così, come, oh senti che bella musica, ma senti che bella radio, ma mai sentito una radio del genere? Allora sappiate che questa è Radio Sorriso, abbiamo il meglio del meglio della musica da ballo, le migliori orchestre, le suoniamo qui e ve le presentiamo anche in televisione, perché abbiamo anche un canale televisivo, Sorriso TV. Va bene, sappiate che se volete sentire un pezzo noi siamo a disposizione, il numero è presto detto, il 345 48 45 663. Tra poco, nella seconda parte, io vi parlerò di una, secondo me è una cosa molto bella, è una notizia che arriva a Treviso e riguarda Maria Luisa Ferramosca. Voi direte chi è? Chi è? È la direttrice, l'attuale direttrice del SUEM 118, che dopo 30 anni nella sanità pubblica ha scelto di destinare quasi 5 mesi di ferie al fondo solidale dell'ULS 2. Lei dal primo di ottobre, oramai ci siamo, tra 5 giorni passerà alla nuova vita da VIP, no? No, non posso dire 67 anni, non posso dire vecchia in pensione, lo posso dire in me, insomma, andrà in pensione invece di farsi liquidare anche i giorni, questi 5 mesi e mezzo di ferie, ha deciso di donarli naturalmente ai colleghi che ne hanno bisogno. Ne parleremo dopo, dai, intanto chiudiamo questa prima parte della nostra giornata con la Ceccarelli, Patrizia, assieme a Frank.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
7: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Sorriso!
10: Cari amiche!
11: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
12: Sono le 7:06.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Buongiorno, in A4 il traffico intenso sta provocando rallentamenti fra Dalmine e Cavenago e code tra Monza e Viale Certosa in entrambi i casi verso Torino. In A9 c'è coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni di attraversamento della dogana svizzera. Il tempo di percorrenza stimato in questo momento è di mezz'ora circa. In A1 soliti rallentamenti e code tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A13 per lavori in corso c'è coda tra Boara e Rovigo in direzione Bologna, mentre il casello di Occhiobello in entrata è chiuso il traffico fino alle 6 del prossimo 18 ottobre. Infine la A24, un chilometro di coda tra Tor Cervare e Fine Complanare per traffico congestionato. Siamo verso la tangenziale est, sempre sulla stessa corsia, 4 chilometri di coda tra la fine della Complanare e il bivio con la A24 tangenziale est. Non c'è altro, buon viaggio.
15: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
17: Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
18: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario 6. Cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo.
20: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima!
22: E per il gas?
23: Ottima!
22: Internet?
23: Ottima!
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!
24: Due verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
24: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
23: Aperitivo.
24: E un inverno imperdibile?
23: Vacanza con Costa.
24: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Urchella su Radio Sorriso, che ci è servita per aprire le danze anche in questa seconda parte. Tra poco parleremo della direttrice ancora del SUEM 118 di Treviso, della notizia che la riguarda, insomma la riporteranno senz'altro anche in nazionale oggi, figurati, non è cosa da tutti. Però adesso io volevo occuparmi di Linda, bella Linda, cara Linda, Linda di Pordenone, che mi manda un buongiorno Joe, un'alba di quelle fotoniche, grazie per le immagini che mi mandate. Poi mi scrive anche da Sospirolo, Maria Sospirolo vuole la Gazza Ladra, ecco, sarà il prossimo pezzo che andremo a sentire con il maestro Massimo Andreotti. Ve l'ho mai raccontata la storia della mia fidanzata? Io c'ho avuto una fidanzata a Sospirolo. Voi direte, tu ogni località che nomini, sono stato un grande amatore, insomma, in gioventù, adesso insomma non batto tacco, però insomma dicevo la mia quando ero giovane. Io ricordo questa zona che è in Valbelluna, no? Sospirolo è piccolo comune, saranno 3.000 anime, in Valbelluna, a 11 chilometri da Belluno. Gli abitanti sono i Sospiroi, mi ricordo che se chiamava i Sospiroi, noi Sospiroi, è vero, lì a Belluno, cocoron fon fin fun, quando corriamo facciamo fumo, vabbè. Sospiroi, che poi vuol dire sotto lo sperone, dal monte Sperone, che praticamente domina il paese. Ho dei bellissimi ricordi anche di questa ragazza straordinaria, che era un po' come la Gazza Ladra.

0: che meraviglia, è sempre un'emozione risentire queste musiche. La Gazza Ladra con Massimo Andreotti su Radio Sorriso alle 7:20 del mattino. Oh, aspetta che arriva un grazie da parte dei sospirolesi. Mi scrive ancora Maria, se vieni a queste parti fermati che ti offro il caffè. Questo è il dialetto loro, no? Un bicer da vin, ciao. Così vengo a casa ciocco. Ciao Maria, sei molto carina, Ce ne sono altri della zona che è una meraviglia, e poi parte del territorio, insomma, di Sospirolo, è dentro al parco proprio nazionale Dolomiti Bellunesi, no? Ci sono un sacco di robe belle, sempre. Io quando facevo le visite in questa zona, che andavo in giro con la fidanzata di allora, c'era la valle, il lago del Mis, no? I cadini del Brenton, la cascata, la Certosa di Vedana, che poi è un antichissimo monastero, insomma, dove io scambiavo i bacetti, sai, con ciao Maria, vabbè, alla prossima fidanzata verrò a bere un bicer de vin, vabbè. E allora adesso andiamo di qua, abbiamo lui che non perde occasione per salutare.
1: Buongiornissimo capitano, buongiornissimo Sorrisini, dai che è venerdì, Natale è sempre più vicino.
0: Sì, Natale è sempre più vicino, e poi devo mettere la canzone, aspetta adesso, voi direte, tu saluti la Francesca di Montegrotto Terme, sicuramente hai avuto una donna a Montegrotto Terme. Adesso no, non per dire, non per vantarmi, ma io ho avuto un'amorosa anche a Montegrotto Terme, ma vi racconterò la storia un'altra volta.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno tutti i Sorrisini.
0: Sì.
2: Oggi dovrebbe essere una bella giornata.
0: Sì,
2: c'è
0: sì.
2: Un bel sole qui a
0: sì.
2: Montegrotto.
0: Anche qui.
2: Mi fai un favore?
0: Bergamini.
2: Sai che a me piace
0: Bergamini.
2: Tanto Luca Bergamini.
0: Va
2: se
0: bene.
2: Mi vedi la canzone. È l'amore. Ciao, buona giornata.
0: Va bene, dai. Tra una chiacchiera e l'altra io accontento anche le vostre richieste musicali. Fantastico. 345 48 45 663. Questa è la musica e la mattina della vostra Radio Sorriso.

su Radio Sorriso. E allora parliamone, tra qualche giorno, esattamente il 1° di ottobre, per Maria Luisa Ferramosca, anni 67, inizierà una nuova fase della sua vita. Dal 1° di ottobre lascerà la direzione del SUEM 118 di Treviso per andare in pensione, e prima di chiudere in maniera definitiva la sua lunga esperienza professionale ha deciso di mettere a disposizione ben 142 giorni di ferie maturati nel corso degli anni. Si tratta di quasi 5 mesi di ferie che ormai, prossima alla pensione, non avrebbe avuto materialmente la possibilità di utilizzare. Invece di lasciarli semplicemente inutilizzati, ha scelto di destinarli al fondo delle cosiddette ferie solidali per i colleghi che devono affrontare gravi necessità familiari. Questa è una bellissima cosa, no? I giorni andranno appunto a coloro che hanno condiviso la vita professionale con questa signora, no? Le ferie saranno ricalcolate e confluiranno nel fondo destinato ai dipendenti che attraversano particolari situazioni personali o familiari, no? Potranno per esempio essere utilizzate dai lavoratori che hanno bisogno di passare più tempo accanto a un figlio malato o che devono affrontare altre circostanze familiari che rendono necessario assentarsi al lavoro. Un gesto che acquista un significato particolare all'interno di una struttura abituata quotidianamente a confrontarsi con situazioni di emergenza, no? La scelta della direttrice del SUEM non è passata inosservata e il direttore generale dell'ULS ha espresso pubblicamente la riconoscenza dell'azienda, sottolineando sia il percorso professionale di questa dirigente sia la decisione di mettere a disposizione i colleghi i giorni di ferie accumulati. E che vogliamo dire alla signora? Brava sicuramente, e poi noi siamo soliti

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso!
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
11: Info al 0423 7367.
12: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
13: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
13: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
14: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

Radio Sorriso alle 7.42, ma buongiorno cari amici, buongiorno. Oh, che sia un giorno fantastico per tanti questo venerdì, chiude la settimana lavorativa. Domani cosa farete? Avete impegni? Vi siete organizzati? Avete qualcosa da fare? Beh, a casa approfittate e non pioverà per sistemare, dare l'ultima rasata al giardino, sistemare la siepe, dopo sarete immagino a posto per tutto l'inverno, o no? O no? Ah, l'orto cosa dà? Che frutti dà? Che roba dà in questo periodo? Cosa si pianta in questo periodo? Va bene. Stasera avete l'appuntamento al circo, avete l'appuntamento con il circo magico, tanti amici di Radio Sorriso hanno prenotato e tanti avranno l'occasione di vedere anche il sottoscritto, insomma, perché questa sera accompagnerò una delegazione di sorrisini lì in Padova da Taylor Martini e al circo magico. Tutto succederà, questa notte la magia vi porterà via. Comparirò e con la stessa velocità scomparirò. Va bene, stasera mi raccomando. Vi aspettiamo anche nel pomeriggio, perché gli spettacoli sono due, il circo magico ha voluto dare la possibilità, insomma, anche a chi va nanna presto, che magari domani mattina deve ugualmente lavorare come il sottoscritto, insomma, di godere dello spettacolo alle 5 del pomeriggio, poi per gli altri insomma alle 9, tranquilli. Hola, la musica adesso, ho un Fabio Corazza, questo è un tango? No, è un tangone.

0: canzone per un'amica. Sono le 7:52, siamo praticamente addirittura a Rio al nostro appuntamento. Oh ragazzi, me l'ha detto soltanto adesso, Occio.
1: Famiglia, auguri, oggi è Santa Aurelia.
0: Oggi è Santa Aurelia. Ah mamma, la nostra regina madre, 108 anni di salute, lì in residenza per anziani, costosi, lussuosa, perché lei è. Avete capito, no? Oggi è Santa Aurelia, me lo dice adesso. Che ti organizzavo un ciao Aurelia. Vediamo, dai, tempo di una canzone, vediamo se riesco a farti fare gli auguri registrati dai nostri amici. Però deve essere una roba lepre, non è che potete. Solo auguri Aurelia. Casomai il nome. Vado di qua. Dai, 345 48 45 663. La studentella, poco studentella.
2: Buongiorno a tutti, sorrisi.
0: Sì, sì.
2: Beh, oggi ho le antenne che fumano. Primo, sì, perché sono stanca morta. E secondo, perché ieri l'appuntamento che avevo con la donna più incredibile, sì, del mondo, sì, è saltato. Quindi oggi, sì, se non la vedo veramente, non sapete, sì, divento pazza.
0: Oh signora.
2: E quindi sì, ormai sta entrando nella quotidianità lei, quindi sì, devo assolutamente incontrarla questa mattina.
0: Oh ragazza.
2: E quindi vi mando un audio. Buona giornata. Spero di essere stata piena di vita oggi.
0: Sì, è lunga però. Lunga! I vostri messaggi devono essere, avete capito, corti. Va bene, ne approfitto per salutare. Da Montichiari abbiamo Giulia, che non manca mai, Laura di Cervarese, anche il nostro Paolo l'Alpinotto, e adesso la musica.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Da The Spar e Eurospar Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar e Eurospar Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Sorriso!
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
12: 48 45 663
11: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Sono le 8 e 3 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
17: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: A Radio Sorriso le ultime notizie.
19: Buongiorno da Esther Roletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua gratuiti per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce multe sino a 1000 euro. Evitiamo le classi ghetto, spiega la Premier Meloni. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan, si opponga all'indipendenza, sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei quattro impegni azzurri in Nations League. Il CT Mancini vuole riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Sorriso
11: 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
24: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
23: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
24: Ha dimenticato i discount?
23: Giusti discount.
24: E ormai non vale più.
23: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
25: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sorriso!
26: È il momento di A Pieno Ritmo!
27: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, con questo bel brano Paola Fabiani, La vita è bella, vi do il buongiorno amici, finalmente ci ritroviamo anche in questo venerdì. È finita la settimana, eh sì, quasi finito anche il mese tra l'altro, ma sicuramente pronto a tenervi compagnia per le prossime due orette con le vostre richieste musicali che potete fare al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 736680 o 736681. Io, che dire, partirei con la musica. Arriva l'orchestra Orlando Campanini con Ivana, una bella mazurka su Radio Sorriso. Buongiorno.

la Dynamo's Band con Lei Verrà, sempre qui su Radio Sorriso. Siamo partiti alla grande. Allora, buongiorno all'amica Dagonar Caterina, buongiorno a Lina dalla provincia di Treviso, buona giornata anche ad Annalisa che dice: per Beniamino di Silea vorrei una canzone con la fisarmonica, augurandogli una buona giornata. Allora, ti ho selezionato Fisarmonica Impazzita, Beniamino, spero che ti piaccia, e buona giornata anche da parte nostra di Radio Sorriso. Infatti poi lui mi scrive: buongiorno, tanti auguri di una buona giornata. Allora, grazie Beniamino, un abbraccio forte, un saluto anche all'amico Adelio che tra poco ascoltiamo. Intanto Bruno Bressi, Fisarmonica Impazzita.

0: Morning Festival, la notte vola. Ancora buongiorno all'amico Giorgio. Ciao Giorgio, buona giornata, buon lavoro. Spero di averti fatto iniziare il venerdì nel modo migliore, perché è un po' questo il nostro obiettivo. E andiamo a salutare invece l'amico Adelio D'Auriago. Ciao Adelio! Anzi, anche Marinina.
1: Ciao Giovanino, buongiorno a te, tutti buongiorno. Sorrisini. Ciao. Buon venerdì, cari, sono Adelio D'Auriago. Con la Marilena qua, che stiamo andando un po' in giro.
0: Bravi,
1: allora,
0: fate
1: prima
0: bene.
1: Di tutto volevo chiederti un piccolo piacere, se potevi farmi ascoltare L'amore fa paura dei Rodigini.
0: L'amore fa paura.
1: E poi vi saluto tutti caramente, ecco. Vi auguro tanta salute, che è la cosa più importante. Buona giornata a tutti.
0: E allora una buona giornata a voi, un buon giro, e io vi faccio ascoltare proprio L'amore fa paura ai Rodigini.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti.
11: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
12: Ecco la merenda.
13: Ma è il panino al prosciutto!
12: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
14: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
18: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
19: Prendi subito il tuo.
18: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
20: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
21: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
22: Delex.it.
21: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
22: Prenota subito una prova.
21: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Sorriso.
23: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Baracca per questo brano. Gianni Drudi, l'ultimo clown, sempre qui su Radio Sorriso. Io vado a Villafranca di Verona a salutare l'amica Fiorella che vuole ricordare la mamma Maria con questo bel brano. Marco Gavioli, Parlami d'amore Mario, e subito dopo invece vado a salutare l'amico Marco di Brescia. Lui oggi bella gita ad una sagra paesana, dice allora festeggio con Chicco De Matteo e nel Mar Rosso. Tra poco arriverà anche l'argomento del giorno e oggi è una giornata speciale, ma veramente speciale.

Chicco De Matteo nel Mar Rosso, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno, buongiorno a chi mi scrive un bel messaggino. E allora l'amico Antonio, ciao Antonio, e poi Adriana De Minerve, buona giornata anche a te. Arriva lui, genio e Pierrot, Doggy Dance, e tra poco Tiziana, argomento del giorno. Oggi giornata speciale per tutti noi, perché l'argomento oggi riguarda tutti, di qualunque età, di qualunque genere, perché oggi è una giornata speciale. Ma non posso dirvi altro, sennò poi si arrabbia Tiziana e dice: ma beh, vi ricordo i numeri però, che potete già iniziare a inserire e a segnarvi: 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, le vostre note vocali, oppure una bella telefonata a Giovannino allo 0423 736680 o 736681. Genio Piero, Doggy Dance, Radio Sorriso a pieno ritmo.

0: Davide Pierrot con Doggy Dance, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. È arrivata, allora lancio la sigla.
1: Vai!
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Oh, Tiziana, buongiorno.
1: Buongiorno Giovannino e buongiorno ai nostri ascoltatori. Non smettere mai di sognare, capito? Solo chi sogna può volare, come fa quell'orsetto con un palloncino dove dentro c'è il suo sogno.
0: Perché Winnie the Pooh lui.
1: Eh sì, Winnie Pooh. Allora, oggi oggi 25 settembre è la giornata mondiale dei sogni, caro Giovannino. So che ne hai tantissimi, perché hai tanti palloncini, ti li vedo.
0: Sì, ma io arrivo proprio pieno di palloncini alla mattina.
1: E allora chiediamo ai nostri ascoltatori oggi: qual è il sogno che avete ancora nel cassetto e che vorreste realizzare prima o poi, insomma? Un viaggio, un amore, un progetto, un desiderio personale, oppure un sogno che avete già realizzato e che non dimenticherete mai? Insomma, raccontatecelo in diretta. Oggi a Radio Sorriso vogliamo conoscere i sogni dei nostri ascoltatori.
0: Perché i sogni sono desideri e talvolta si avverano.
1: Esatto.
0: Vero? Cosa dici tu? Tu hai sogni?
1: Certo,
0: uno,
1: ne ho migliaia. Ma
0: vuoi raccontarcene uno?
1: Uno è stato quello, penso quello che mi ha veramente cambiato la vita, ed è cominciato con la passione per la musica. Dopodiché con la musica sono riuscita anche a trovare un lavoro grazie alla mia passione, e penso di aver realizzato il sogno più bello del mondo, lavorando in una radio e quindi svolgendo quello che più amavo, cioè la ricerca della musica. E tu pensa che da quando ero piccolina a me sono sempre piaciute le canzoncine, sai, dello Zecchino d'Oro. Io cantavo e dicevo anch'io, poi più grande volevo essere la corista di Bob Marley. Ecco, quello è stato un sogno che non ho realizzato, quello di vederlo in concerto. Però già quando avevo 11-12 anni era veramente la mia passione fare il coro a Bob Marley. Io amo tantissimo il reggae, questo genere musicale, amo un po' tutti i generi, ma quello in particolare mi mette proprio tanta allegria, e quindi avrei voluto veramente essere, non l'ho realizzato, però ho realizzato il fatto di scegliere generi musicali diversi, canzoni, cantanti a seconda del mio umore. Quindi abbinavo la musica alla giornata, me la mettevo in testa, poi arrivavo in radio, me l'ascoltavo. Pensa quanto sono fortunata a cantare e ascoltare la musica che mi piace.
0: È vero, anch'io ho realizzato un sogno lavorando qui in radio, perché è un sogno che ho fin da bambino, poi ne ho tanti altri logicamente. Vorrei formarmi una famiglia, vorrei tante cose, però va bene, le racconterò durante la mattina. Intanto raccontateci i vostri: 345 48 45 663
1: oppure lo dite a Giovi allo 0423 7366 80.
0: E ricordatevi sempre che i sogni sembrano impossibili, irraggiungibili, ma se in realtà lo vogliamo possiamo farli esaudire.
1: Sì, e tu ne hai tanti di proibiti, io lo so, perché ti vedo che sei furbetto.
0: Non posso dire che... Vabbè, te lo dico fuori onda. Intanto raccontateci i vostri, noi continuiamo con la musica. Grazie Tiziana.
1: Grazie a te Giovannino, ciao.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
6: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 9 e 5 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buongiorno da Ester Ruletto. Disco verde del governo al decreto scuola. In classe tetto del 30% per gli alunni stranieri che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori gratuiti per i genitori per imparare la nostra lingua. Divieto di burka e niqab all'interno degli istituti. Sanzioni sino a 1000 euro per chi trasgredisce. Donald Trump e Xi Jinping alla cena di gala alla Casa Bianca ostentano amicizia. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte del presidente cinese su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza dell'isola. Calcio Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Un nuovo debutto per i CT Mancini, determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sorriso!
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti! Goditi, Yomo!
2: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
6: E per il gas?
16: Ottima.
6: Internet?
16: Ottima.
6: Mobile?
16: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su ottimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

Il maestro Paolo Bagnasco con Arcobaleno, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare intanto tutte le persone che mi stanno raccontando il proprio sogno, perché oggi è la giornata mondiale dei sogni e allora vi chiediamo qual è il vostro sogno. Tutti ne abbiamo uno, tutti in qualunque età abbiamo ce ne portiamo indietro uno. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 73 6681. Buongiorno all'amico Antonio dalla provincia di Padova e poi buongiorno anche all'amico Mario da Gazzo Veronese, buongiorno anche ad Antonio di Lavariano che mi scrive: il mio sogno è andarmene da questo paese. Vabbè, ognuno poi per carità sogna quello, non ho capito se però dall'Italia o dal paese in cui vivi, però comunque vabbè, ognuno poi può farlo assolutamente. Buongiorno Radio Sorriso, per cortesia dedicheresti la canzone Sulla strada di Pietro Galassi a mia moglie Maria, grazie mille, Maria di Dolo, Mario di Dolo. Allora assolutamente, terrà pochissimo, ti vado ad accontentare. Un grande saluto va anche invece all'amico che ci ha mandato una bella nota vocale, ci ha richiesto, ci ha raccontato che il suo sogno era proprio, come dire, suonare la fisarmonica. È riuscito ad esaudirlo grazie, come dire, alla fisarmonica del suocero. Adesso questo sogno viene realizzato e sono molto contento. Un grande abbraccio. Ricordo una cosa importante: le note vocali mandatele, a noi fanno piacerissimo, però 30 secondi, perché sennò non possiamo metterle in onda per un fatto proprio tecnico e anche per un fatto pratico. Quindi 30 secondi di nota vocale almeno possiamo mettervi in onda. 345 48 45 663 oppure telefonatemi allo 0423 73 6680 o 73 6681. Massimo Siviero, baciami baciami, una bella baciata, e tra poco l'amico Raffaello della BM Steel sempre con noi.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, e qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BM Stile, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Stile, io sono così, sono Raffaello della BM Stile, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi era passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema dalla pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto.

0: Cari amici di Radio Sorriso, seconda parte della nostra trasmissione con Antonio Poli. Adesso mi hai fatto ricordare il programma intensivo 41 e quando mi hai dato
1: Sì, lo facevo.
0: Spesso facevo solo quello due volte al giorno, anche tre quando avevo il tempo.
1: Bravo, esatto, il 41 perché è un programma generico che va a colpire tutte le cellule per avere il massimo risultato. Qua parliamo di bassa frequenza. Quando invece abbiamo una necrosi, cioè una moria dell'osso, e vogliamo a ristabilire questa necrosi qua, io consiglio sempre di fare la bassa e l'alta frequenza. Che cosa vuol dire? Bassa frequenza quando uso i diffusori in forma localizzata, alta frequenza quando utilizzo la stuoia, il materassino. Perché? Perché in gergo si chiama alta frequenza, ma in realtà sono delle frequenze millesimali, molto piccole, che hanno una scansione di frequenza, anche questa variata, che va a colpire non solo l'infiammazione, ma va a favorire la microcircolazione sanguigna. Questo è molto importante quando abbiamo una necrosi ossea. Necrosi ossea vuol dire che non arriva sangue in quella parte del corpo lì e di conseguenza l'osso è in sofferenza. Per andare a ristabilire una buona microcircolazione sanguigna, noi consigliamo di fare, nel caso della necrosi edemi ossei, sempre la bassa e l'alta frequenza, cioè terapia localizzata abbinata di notte con la stuoia. I risultati sono veramente importanti e qua mi voglio rivolgere a tutti chi magari a causa di una caduta, di un incidente, ha subito una necrosi, ha un strappo muscolare, una contusione. I risultati sono veramente importanti e c'è una velocità di ripresa che non ha uguali. Per cui, cari amici, se voi la volete provare per sulle vostre patologie, chiamateci all'800 80 20 40.
0: La linea diretta con, possiamo dire, la vostra Amel Medical. 880 20 40.

0: voci di Elisa, orchestra Paolo Bertoli, Ponte di Ferro, sempre qui su Radio Sorriso. Andiamo a salutare esattamente la Michelina di Montemerlo, che ha fatto un sogno un po' così. Comunque, Lina, dai, adesso ascolta la radio e passa tutto.
1: Sì, poi però stamattina invece vi stiamo chiedendo, in questa giornata dei sogni, qualche un piccolo sogno nel cassetto, magari anche momentaneo, perché sai, ci sono quei piccoli sogni che magari uno vorrebbe esaudire in questo momento. Tipo Silvano da Padova, lui dice: mi piacerebbe anche a me tornare a guidare la moto, anche solo per una volta.
0: Che bello.
1: Anche perché lui ce l'aveva, quindi. E poi ha aggiunto di stare bene, perché lui è stato operato, ha avuto delle piccole vicissitudini. Però dai, Silvano, adesso ti sentiamo bello arzillo,
0: sì,
1: bello pimpante. L'importante è sia passato tutto.
0: E poi si può anche fare qualcosa per esaudire il sogno di qualcuno, per esempio.
1: Sì, è vero. Beh, io non esaudisco sogni, te lo dico già. Possiamo andare direttamente in pausa pubblicitaria prima che ti venga
0: il nostro direttore, intanto che so che anche lui ha esaudito un piccolo sogno, quindi.
1: Ah, di chi?
0: No, il nostro direttore
1: ha esaudito tanti piccoli sogni.
0: No, come dire, il suo sogno.
1: Va bene, dai, noi
0: pubblicità, sì. E ci ritroviamo tra poco.
2: Andiamo. State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo, da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti e online.
7: Sorriso.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Ecco la merenda.
10: Panino al prosciutto!
9: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
13: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati Daniele Tarantino con 50 Primavera. Abbiamo questo messaggio da leggere. Buongiorno, volevo tanto salutare i miei genitori Guerrino e Lidia che sono qui con me e digli quanto vi voglio bene. Questo è il messaggio che lei ha mandato. Dice anche se questo è uno dei momenti più duri della nostra famiglia. Salutiamo papà Guerrino che sappiamo che ascolta sempre Radio Sorriso. Dice anche perché sono dei bravi ballerini. Vi vogliamo bene mamma e papà da Sabina.
1: Un abbraccio, un abbraccio.
0: Che bello, ci hai emozionato, possiamo dire
1: sì,
0: questo
1: vero,
0: messaggino.
1: Vero,
0: tanto. E tra l'altro loro ci richiedevano 50 primavere, dice perché tra poco sono 55 anni che sono sposati. Quindi un saluto a Guerrino, Lidia da parte della figlia Sabina. E noi abbracciamo tutti e tre.
1: Tutti e tre un grandissimo abbraccio. Continuiamo anche con le vostre richieste musicali. Andiamo ad accontentare tra poco la richiesta di Silvano da Padova che ci richiede la comparsita. E lui, come dicevi prima, sì, ha il piccolo sogno di poter tornare in moto.
0: E poi ancora Omar Codazzi con Sentimento d'amore. E su questa canzone chi andiamo a salutare?
1: Andiamo a salutare esattamente chi ci richiede questo
0: brano. Chi ci ha chiamato?
1: Chi ci ha chiamato?
0: Eh sì, un amico che ci ha chiamato, che ci ha richiesto.
1: Va bene, noi lo salutiamo, poi lo ritroviamo. Ora sì, lo salutiamo, poi lo troviamo.
0: Dai, facciamo... Sentimento d'amore, Omar Codazzi. Prima però arriva la comparsita.

Maria Giovanna di Schio. Vorrei sentire Sentimento d'amore di Omar Codazzi. Grazie.

0: Sentimento d'amore a Marco Dazzi, sempre qui su Radio Sorriso, e salutiamo proprio ancora l'amica Maria Giovanna di Schio che ci ha richiesto questo bel brano. E poi si continua anche andando ad augurare un buon venerdì all'amica Luigina da Morgano, che al 345 48 45 663 ci augura proprio un buon fine settimana. E vado a salutare anche invece l'amica Lucia di Arcole, che dedica proprio questo bel brano alla sua mamma che la segue dal cielo e si chiama Elisabetta.
1: Salutiamo anche Anna, un abbraccio all'amica Anna che ci ha scritto, e salutiamo di nuovo Sabina, che si è emozionata anche lei, che bello Sabina. Salutiamo di nuovo papà Guerrino e Lidia, grazie ragazzi per aver scelto sempre Radio Sorriso. Ci ascoltiamo un bel Aligalli prima, caro Giovannino, prima di ascoltarci prima anche Franco Bastelli con Mamma.
0: Ma ricordiamo anche l'argomento.
1: Sì, vi ricordiamo anche i numeri con l'argomento. Allora, i numeri sono 345 48 45 663. Questo numero serve solo per l'SMS, WhatsApp oppure Telegram, non si può chiamare, ricordiamo. Per chiamarci invece avete i numeri fissi 0423 73 6680 oppure 0423 73 6681. E l'argomento di oggi è:
0: oggi parliamo di sogni in questa giornata mondiale dei sogni, sogni che possono poi riguardare tutto, piccoli o grandi. Magari abbiamo i grandi sogni della vita, tu citavi prima il mutuo, no?
1: Sì.
0: Magari togliersi una spesa grande, eccetera, però anche quei piccoli sogni che magari sono un po' più vicini da realizzare, no? Quindi
1: allora ce n'è un altro più vicino da realizzare: cambiare tutti i balconi di casa, perché sono rovinati, sono di legno, e cambiarli non è che è un costo, è un costo esoso anche questo,
0: sì.
1: Sicuramente meno del mutuo.
0: Meno del mutuo,
1: un quinto del mutuo, però
0: sì,
1: insomma è costoso,
0: sì,
1: anche
0: vero,
1: quello
0: abbastanza costoso.
1: Quando tu non ce li hai, non è che li puoi inventare, dici, i balconi stanno lì.
0: Per forza. Però magari speri sempre che ritrovare la classica valigetta piena,
1: sì,
0: di soldi.
1: Sì, lo zio d'America. Poverino, sì, non aveva, quindi.
0: Poi, se vi sentite proprio zii di Iris e Giovannino di Radio Sorriso,
1: se volete donarci, noi siamo qui. Vabbè, dai, andiamo con la musica.
0: Andiamo con Bella Aligalli. Arriva Andrea Scala con Porta Portese Mercatino, e tra poco ancora i vostri messaggi.
1: Cioè,
0: su Radio Sorriso.
1: Siamo proprio tristi, come il mondo gira intorno all'economia, una cosa
0: infatti,
1: tristissima,
0: veramente,
1: posso dire.
0: Veramente, sì.
1: Vabbè. Andrea Scala, va.
0: Balliamo, va.

0: maestro Franco Bastelli con Mamma, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: Allora, Christian ci scrive: il mio sogno è quello di comprarmi la 500 Abarth. Vedi, bello. È un sogno realizzabile.
0: Che bella, cioè, posso vederla? Che
1: cosa vuoi vedere? La 500 Abarth bianca?
0: Una macchina così, Iris, potrebbe piacermi. Tienila da conto che al momento giusto.
1: La dovrei regalartela io?
0: Ascolta, cioè, senso, per recuperare un po'.
1: No, guarda, dubito. Io ho un piccolo problema, ho perso il messaggino. Eccolo qui, non lo trovavo più. Giovanni di Mogliano, che ha scritto: buongiorno amici, il mio sogno è quello di arrivare a guidare la carrozza con un mio cavallo e la domenica andare a spasso e andare a messa col cavallo e la carrozza insieme alla mia famiglia.
0: Che bella cosa!
1: Vedi? Che è molto molto carina questa cosa. E poi dice: Iris e Giovanni sono una coppia pazzesca, meravigliosa. Giovanni, prenditi e portati a casa questo, nel frattempo lo accontentiamo con tutto quello che diciamo in questi giorni. Ha un senso, poi lo scoprirete anche voi amici ascoltatori. Però Giovanni di Mogliano, io lo rileggo, ha scritto: sono una coppia pazzesca.
0: Dai, andiamo in musica che poi mi metto a piangere, su.
1: Dai, sì.
0: Bel brava.
1: Lo scoprirete.
0: Dai, basta.
1: Scoprirete.
0: La Belle Époque aveva un bavero.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
0: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 11 e 4 minuti.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buongiorno. Gli industriali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia guardano con favore alla nuova fase dopo il via libera del Senato al DDL sul nucleare sostenibile. Al centro dell'attenzione degli industriali ci sono energia stabile e competitiva, investimenti e sviluppo e confronto sulla localizzazione degli impianti.
13: Partiti i lavori di sistemazione, ammodernamento e miglioramento funzionale di alcune aree del pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto. L'intervento promosso dall'ULS 2 Marca Trevigiana rientra in un piano di restyling pensato per rendere gli spazi più accoglienti. Il cantiere interessa principalmente l'ingresso con il triage, la sala d'attesa e l'area di osservazione dei pazienti. Gli ambulatori invece non saranno toccati e manterranno inalterata la loro funzionalità.
12: Cambio della guardia al comando di legione dei carabinieri del Veneto, tenutosi alla caserma Codotto e Maro di Padova. Arriva al comando il generale di brigata Ettore Bramato, 55 anni, originario di Peschiera del Garda, attuale comandante provinciale di Bologna, che ha già prestato servizio nella regione Veneto quale comandante provinciale di Verona dal 2016 al 2019. Prende il posto del generale Giuseppe Deliso, che assumerà il nuovo incarico di capo del quinto reparto dello Stato Maggiore della Difesa.
13: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
14: Care amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
18: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
17: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
19: Dammi qua.
20: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
21: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Sorriso!
6: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso.
2: E andiamo a salutare un po' di amici che ci hanno scritto. Salutiamo Roberto di Cavazzere. Anche lui vorrebbe la 500 Abarth.
1: Allora io la vorrei, cioè ora
2: di
1: posso
2: questo colore?
1: No. Vorrei il giallo di Radio Sorriso.
2: Ok, te la devi far fare allora.
1: Infatti,
2: il giallo con le scritte rosse e quello, blu, con scritto sì, Radio Sorriso.
1: Sì, la farei proprio così.
2: Cioè la farei gialla con il logo di Radio Sorriso. Rosso
1: proprio
2: e blu.
1: Così, sì, proprio così. Sì,
2: potresti provare a chiedere
1: al nostro editore, sì.
2: No, chiedi a, magari a qualche azienda che fa auto.
1: Vabbè,
2: a chi le vende.
1: Vabbè, ho capito. Va bene, sì, dai, ora vediamo. Intanto prendo la patente e poi si vedrà. Ciao simpaticissimi, stesso posto, stesse sagre, già passato? No, oggi no, ora controllo. Sono in ritardo, ma per in caso mettete un'altra di Pietro Galassi.
2: Beh, salutiamo l'amica Fiorella. Ciao, di Motta Fiorella. Di Livenza, un abbraccione forte. E poi salutiamo Giovanni che ci manda anche la foto del falso zafferano, da cui prende origine probabilmente la canzone Aveva un bavero.
1: Ah, vedi.
2: Attenzione perché è velenoso, ci dice.
1: Non conoscevo questo.
2: Sì, attenzione, dice che è velenoso. Va bene, poi salutiamo anche l'amica Virginia di Vicenza che dice: ciao ragazzi, io ho un sogno, dimostrare a tutti che l'amore fa miracoli. Il significato della parola vita è l'amore. Il significato della parola amore è vita. Baci, grazie, se vuoi Daniela forse. Grazie mille cara Virginia. Nel frattempo davo una piccola comunicazione al nostro Giovannino e andiamo con stesso posto, stesse sagre.
1: Daniela Cavallo.

0: questa mattinata arriva lui con i suoi consigli e con l'olio buono. Alberto di Acerbis, buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buon gustai d'Italia, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, cerchiamo di capirci bene. Allora, se tu dico te, non te, ma io, noi, vai dal medico, non stai tanto bene, ti siedi di fronte al medico. Buongiorno, signor Dutour, buongiorno, cosa c'è? Tu gli dici, ma non digerisco bene, faccio fatica, va su e giù, ma mi sento... Cosa ti dice il medico? La prima cosa, non la seconda, la prima. Com'è l'alimentazione? Cosa mangi? Perché è importante l'alimentazione. L'olio extravergine di oliva, a parte il fatto di essere buono, combatti il colesterolo cattivo, favorisce quello buono, aiuta la mineralizzazione delle ossa, combatte le malattie cardiovascolari, fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene alla pelle. È un nutraceutico, però deve essere un olio che nasce da olive sane, raccolte al giusto punto di maturazione, imbottigliato in maniera perfetta, consegnato in maniera perfetta. Noi siamo quella roba lì, ma per voi stamattina quella roba lì, che è una cosa pazzesca, che il mondo ci invidia, 55 euro, 55 euro per avere tre bottiglie di olio Acerbis, due del fresco di Frantoio, meraviglioso in cucina e a crudo, una del primo novello etichetta nera, la bottiglia che si regala a Natale, un olio pazzesco da tenere lì e centellinare, sei scatole di tonno di Sicilia, il pinna gialla, prima scelta. Non è che quello lo apri e butti via l'olio, l'olio d'oliva che c'è lì lo usi a condire, una roba pazzesca, 55 euro. Mi chiamano in tanti, Iris, e mi dicono, ma posso ordinarlo per ottobre? Ma certo che sì, perché voi avete il passepartout che vi permette di fare queste offerte, che si chiama Radio Sorriso. Chiamate 030 68 40 48, lo ripeto, 030 68 40 48. Sono Francesca, ascolto Radio Sorriso, voglio la confezione Terra e Sole, 55 euro, il trasporto è gratuito, per quando? Ottobre, così sia, chiamate subito perché è un'offerta destinata chiaramente, come tutte le offerte, a finire. Io vi voglio bene, fatelo, affidatevi.
0: Grazie Alberto, alla prossima!
1: Un abbraccio a voi, buona musica!

0: con Eravamo in 19 su Radio Sorriso. Giovannino, andiamo a sentire un messaggio vocale.
1: Andiamo, dai!
2: Carissima, sentiamo. Radio Sorriso, sono Massimiliano. Volevo fare una dedica speciale a tutti i nostri operai che stiamo lavorando. Vogliamo alzare il volume con Mutandine di Seta Nera. Sì, sulle mani! Grazie! Un saluto a tutti, buon weekend!
0: Grazie, sulle mani.
1: Grazie,
0: sentiamo,
1: ragazzi,
0: Stefano dalla provincia di Padova. Ma senti che bel ritmato che è.
1: Stefano, era un altro il nome.
0: Stefano.
1: Ha detto un altro nome.
2: Carissima Radio Sorriso, vediamo. Sono Massimiliano.
0: Massimiliano, qui c'è scritto Stefano, sono stato il collega.
1: Ragazzi, buon lavoro, divertitanti. Anzi, fateci una bella foto, dai.
0: Dai, fateci una foto che siete tutti a lavoro, così poi li licenziano.
1: Magari non fate questa cosa che poi ci licenzia, cioè vi licenziano.
0: La mandate a noi la fotografia mentre ascoltate Mutandine di Seta Nera, tutta per voi, o meglio, mentre la cantate addirittura.
1: Dai, fate un video mentre la cantate.
0: Fate un video,
1: foto, video,
0: sì, basta 5 secondi.
1: Sì, dai.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
7: Dettagli negozio, tanto tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
13: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
14: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
15: Al Gran Galà delle Orchestre Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
8: Sorriso.
16: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject.
1: Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Mojito dall'orchestra di Daniele Cordani con Pamela, e continuiamo con le vostre richieste. Salutiamo chi ci richiede Allegrissima, Dante Effetto
2: la
1: Musica,
2: l'amica Anna di Pordenone.
1: Ciao Anna, un abbraccione forte. Salutiamo anche chi ci ha richiesto invece il brano Canzoni dei Nonni dell'orchestra Roberta Band.
2: E salutiamo l'amica Paola che ci richiede questo brano, ma vuole fare tanti auguri al nipote Mattia, sì, che oggi fa 26 anni.
1: E il nipote dedica una canzone ai nonni.
2: Che bello!
1: Che è Canzoni dei Nonni, questa nuova canzone dell'orchestra Roberta Band.
2: Bene, io con questo brano vi ringrazio e vi saluto, vado via, tornerò domani. Domani è sabato, giusto?
1: Sì. Sei sicuro?
2: Questo non so si verrà. Magari troverete qualcun altro.
1: Ma lunedì ci sei?
2: Ci dovrei essere.
1: Beh,
2: sì,
1: anche perché io non ci sono, quindi.
2: Quindi per forza sarà un problema.
1: Va bene, un abbraccione. Ciao, ciao Giovannino, andiamo con le canzoni dei.

musica su Radio Sorriso con Allegrissima e andiamo, continuiamo con le vostre richieste. Volevo salutare il nostro amico che ci ha richiesto la canzone di Patrizia, Canzone Messicana. Saluto anche l'amica, l'amico invece che ci ha mandato un messaggino, Diego di Rivoltella, che dice: buongiorno Iris e Giovanni, Radio Sorriso sempre accesa e vai di mutandine di seta nera. Diego da Roverbella, che abbiamo sentito prima, mi ha fatto piacere insomma che vi siete scatenati su questa canzone. Dai, andiamo con Canzone Messicana e Patrizia per il nostro amico. Lui ci racconta che insomma amerebbe molto tornare a viaggiare in motocicletta. Lui aveva una bella motocicletta, dice: mi sono tanto divertito e per questo mi piacerebbe tornare in bicicletta. Allora andiamo per lui con Patrizia, Canzone Messicana.

Walter di Buia con canzone messicana. Saluto Elvira ancora, ciao ragazza, un abbraccio, una buona giornata. Saluto anche Guido che invece lui sta ritornando da una giornata, da una mattinata di parapendio col nipote Enrico, e loro due ci richiedevano la canzone Vestita era un angelo. Ce l'ascoltiamo dai Girasoli. Poi andremo a contentare anche l'amica Anna di Sassuolo, che adesso non abita più in realtà a Sassuolo perché abita a casa della figlia, però vabbè, lei ci ha richiesto comunque Rosy Velasco in bandiera gialla con Caballero. Prima o poi, Anna, impareremo che non sei più di Sassuolo, ma che cambiato paese, però mi piace ancora dire tanto Sassuolo. E quindi va così, dai, Girasoli con Vestita era un angelo.

0: Rosy Velasco, Caballero su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a ricordarvi ancora l'appuntamento di domenica 4 ottobre perché ci sarà il pranzo di Radio Sorriso. Ragazzi, in chiusura del programma ve lo ricordo, per essere dei nostri avete ancora una settimana per prenotare allo 0423736680. Potete chiamare anche direttamente al nostro numero della diretta, perché fino a questa sera è aperto il centralino. Poi il sabato e la domenica potete chiamare direttamente noi senza nessun problema. Tra l'altro, una domenica che passeremo insieme all'insegna della buona musica, ma soprattutto dei graditissimi ospiti, che perché tornerà a trovarci Graziano Cianni, grandissimo ragazzo giovane ma autore di tantissime belle canzoni, tra la quale il brano degli ultimi due anni di successo, stiamo parlando di Rapsodia e non solo. E poi ci saranno anche Linda Biscaro con la sua nuova canzone Innamorata di te, ma non solo, anche la voce di Matteo, naturalmente sempre dall'orchestra di Linda Biscaro. Detto questo, vi rinnovo l'appuntamento a domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere a Tricesimo Udine, e c'è tanto spazio per ballare. Come dice Giovannino, appena scendete dall'auto state già ballando, perché con Radio Sorriso si inizia subito, appena entrate in sala via col ballo, perché la musica la fa sempre da padrona, come vi ho detto prima. Mi raccomando, fate i bravi, dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani mattina a partire sempre dalle 10, oppure ci troviamo comunque domenica mattina, sono qui nel vostro weekend. Invece per la fascia settimanale io tornerò a tenervi compagnia nella giornata di martedì, altrimenti, come ho detto, domani mattina e domenica mattina. Fatti bravi, vi lascio con Max e Tiziana e continuate a sognare, perché oggi è la giornata mondiale dei sogni, quindi potete continuare a sognare con in sottofondo Radio Sorriso. Baci!
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
2: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Gran Galà delle orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
9: Sorriso.
10: Sono le 12 e 4 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
16: Buona giornata da Federica De Boni.
9: Dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping prende vita un nuovo modello di convivenza. La storia non si ferma. Parole del presidente cinese nel suo discorso alla cena di Stato offerta dall'omologo americano. Fatti enormi progressi, conferma l'inquilino della Casa Bianca, e fino a gennaio estensione della tregua sui dazi. Papa Leone è a Parigi, accolto dal presidente Macron e dalla First Lady Brigitte. All'Eliseo un incontro con le autorità. L'ultimo pontefice a mettere piede nella capitale francese fu Benedetto XVI nel 2008. Per Prevost oggi anche una visita all'UNESCO e alla Cattedrale di Notre Dame. In serata una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bista di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Questa sera gli azzurri affrontano il Belgio nella prima gara di Nations League. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Sorriso.
18: Cari amiche
19: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
19: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
17: Sorriso!
25: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Il binario 3 con la Nespolina, Daniela Nespolo. Sono le 12 e 11 minuti primi. A tutti voi buongiorno da Tiziana
1: e buongiorno anche da Massimiliano. Ben risentiti, però è brutto dire risentiti, risentiti. Sei risentito nei miei confronti?
0: No, cioè, risentiti potrei dirlo io, visto che ero ho annunciato l'argomento stamattina con Giovannino.
1: Ah sì.
0: Tu c'eri, hai fatto qualche intervento
1: no,
0: oggi?
1: No, no, oggi no, è il mio primo intervento di oggi su Radio Sorriso.
0: Che bella maglietta che hai, sono quelle nuove di Sorriso?
1: No, di un'altra radio. Lo so, io lo faccio apposta a dire la verità, io sono sincero, io non posso dire
0: bugie. Ma va là che sono arrivate le nuove magliette che abbiamo ricevuto ieri sera, bellissime.
1: Belle,
0: andate
1: sì.
0: Nel nostro sito,
1: sono
0: ragazzi.
1: Già pubblicate?
0: Scusate.
1: Secondo me no, non so, sono arrivate ieri, erano ancora calde di stampa.
0: Però andate a vedere che ci
1: comunque
0: sono.
1: Comunque sì, sono
0: no,
1: molto belle.
0: No, è un po' che ci sono, io le avevo già viste. Quindi se ci sono nel sito, se siete interessati ad avere la maglietta di Radio Sorriso, andate un po' a spulciare, ci sono anche altri gadget.
1: Oh,
0: ma torniamo
1: bene.
0: A noi, oggi è venerdì 25 settembre, è la giornata mondiale dei sogni e chi non ne ha... Non
1: io
0: sto
1: sogno
0: dicendo
1: poco.
0: Soldi,
1: no,
0: sogni.
1: No, sogno, ho capito, sogni.
0: Ok.
1: Sogni, certo.
0: Allora chiediamo qual sì. È il sogno che avete ancora nel cassetto e che vorreste no. Realizzare prima o poi.
1: Mi servirebbe un settimanale intero, no, un settimanale pieno di sogni io.
0: Oppure un sogno che avete già realizzato e che non dimenticherete mai. Io ho espresso questa mattina
1: quello di lavorare
0: con la musica.
1: Ah, vabbè, finora
0: difatti,
1: sei stato accontentato,
0: esatto.
1: Tra un po' non si sa, ma finora.
0: Beh, finora, insomma, sono passati 40 anni.
1: Caspita, 3 anni alla pensione.
0: Un
1: 5.
0: Giorno una mia collega mi disse: guarda, stai attenta, perché io mi ho detto: ma non avrei mai immaginato di lavorare per una radio. E questa mia collega mi disse: nella strada dove tu non vorresti neanche camminare correrai, come a dire, una volta che ci sei dentro a te sembra di no, ma vedrai che le cose vanno lontane se ci credi veramente.
1: Ti ricordi?
0: Purtroppo non c'è più.
1: Accidenti, mi dispiace. Ma io
0: la Paola Maiorana.
1: Salutiamola, magari dal... Sai che l'etere va dappertutto, no?
0: Certo.
1: No, non si può salutare
0: certo,
1: una persona non
0: con
1: c'è
0: affetto,
1: più.
0: Magari si sente la sua mancanza. Vabbè, ma torniamo a noi. Questo chiediamo ai nostri ascoltatori. E a proposito di magia, di sogni, di desideri, vi invitiamo al Circo Magico, perché ormai tra poche ore saranno 2 spettacoli ad allietare il Circo Magico in via dell'Ippodromo a Padova. Il primo spettacolo è alle 17:30, il secondo è alle 21. Vi ricordiamo che ci sono i biglietti disponibili, vero?
1: Eh sì, sono biglietti disponibili per tutti gli spettacoli già da oggi, quindi potete andarli a prenotare, non solo quelli di questa sera, ma quelli di quando appunto il circo si soffermerà in via dell'Ippodromo a Padova. Per avere il vostro biglietto gratuito, quindi non spendete un centesimo, dovete chiamare lo 0423 7367. Ovviamente in orario ufficio, avete ancora 45 minuti di tempo per potervi prenotare per questa sera, o altrimenti dalle 14 del pomeriggio fino, io credo, alle 17 a sto punto, perché se alle 17:30 poi il circo inizia.
0: Esatto, andate un po' prima.
1: Esatto. Lo spettacolo è bellissimo, è meraviglioso, è un super circo, dalle illusioni alle acrobazie agli artisti internazionali, insomma, uno spettacolo che sicuramente vi rimarrà nel cuore.
0: Ed ora quindi prenotate il vostro posto gratuito chiamando il nostro centralino, lo ripetiamo il numero 0423 7367, ripeto 0423 7367, 2 sono gli spettacoli gratuiti per gli ascoltatori di Radio Sorriso, quindi 17:30 e 21. Il Circo Magico si trova in via dell'Ippodromo a Padova e adesso finalmente musica!

0: Ed era Mauro Ferrara con La Bella Straniera.
1: Bella Straniera. Allora, abbiamo ricevuto un bel WhatsApp. Allora, dobbiamo salutare prima, lo sentiamo dopo, ok?

Mauro Ferrara insieme a Moreno, con Ficconi, Moreno il biondo, Fiorenzo Tassinari e Walter Gianarelli saranno gli ospiti d'onore del 18° Gran Galà delle Orchestre, ai quali consegneremo il premio, i premi alla carriera. Giovedì 29 ottobre al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. È un'altra bella, è l'edizione anche della maggiore età, visto che siamo giunti dunque alla 18ª edizione. Le prevendite, i biglietti sono già in prevendita nei consueti punti d'acquisto, tra i quali naturalmente anche la sede di Radio Sorriso. Tutte le info le trovate sempre anche nel nostro sito sorriso.it, alla pagina 20, e vi invito ad andarlo a visitare. Troverete tutte le indicazioni, tutte le informazioni riguardo la possibilità di poter acquistare i biglietti anche in prevendita. Ovviamente poi saranno in vendita anche la sera dello spettacolo, dalle 19, quando si aprirà il teatro, per i posti eventualmente rimanenti. Giovedì 29 ottobre con il Gran Galà delle Orchestre al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa dalle 20:30. Il Terzinato, l'Orchestra Cordani.

una rosa per te, cari sorrisini. Ovviamente nel viaggio musicale odierno, quotidiano, come sempre, anche voi, soprattutto voi protagonisti con le vostre scelte musicali, ricordo sempre ben volentieri le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica con il 345 48 45 663. Luca Francia, Tigli Infi-

0: Radio Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Prendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
13: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
13: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologie elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
16: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

Roberto Tagliani con Il Mio Paese. Un giro di valzer, ci sta, ci sta, ci sta. Siamo noi, naturalmente, siamo sempre noi. Siamo solo noi, quelli con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai. Buona continuazione di viaggio musicale con Oltre Liscio, Claudio Prosper, insieme con tutti quanti voi. Lo 0423 73 66 80 e 81. SMS, WhatsApp, soprattutto il 345 48 45 663. Tappa in quella di Rovolon, salutando Riccardo. C'è la mazurca di periferia in arrivo. Poi ci si sposta in quella di Verona, andando a salutare Pietro con Marco Z, subito dopo protagonista e Il Dono.

prossima tappa, signore e signori, prossima tappa musicale odierna di Oltre Liscio. Andiamo a Venezia, Mira, e oggi abbiamo una ricorrenza molto particolare, il 49esimo anniversario di matrimonio di Elvi e Luciano. Tanti auguri in modo particolare dal figlio Luca e tanti cari auguri anche da tutti noi. Da Radio Sorriso un abbraccione a voi e ancora buona vita sempre lungo la strada dell'amore. Augurissimi allora a questi giovani sposi Elvi e Luciano, Daniele Tarantino, il nostro anniversario.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora.
13: Dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Sorriso!
16: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Sono le 15 e un minuto.
18: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
19: L'appuntamento di oggi è con l'associazione Germoglio Novo di Vigo Novo in provincia di Venezia, con noi la presidente Chiara Agnoletto. Buongiorno.
20: Buongiorno a tutti e grazie di avermi accolto in questo spazio.
19: Di cosa si occupa la vostra associazione?
20: Allora, questa è una domanda che richiederebbe ore e giorni. Allora, per andare nel sintetico, è un'associazione che vuole aprire il primo parco a tema dedicato al recupero del benessere sociale, ambientale e culturale, e lo facciamo in due modalità. Una è il percorso della costruzione, appunto, dell'insediamento delle strutture completamente immerse nell'ambiente, nella natura, e che trasformeranno l'area in parco, e in contemporanea stiamo presentando degli eventi proprio per iniziare a dare concretamente fin da subito l'esempio di chi siamo, la conferma che esistiamo e come vogliamo operare un domani nel parco.
19: Chi sono quindi le persone che si rivolgono a voi?
20: Beh, allora, sostanzialmente tutti. Noi operiamo verso un target multiplo, quindi andiamo a prendere dalle famiglie, ai bambini, agli adulti, ai ragazzi, ai single, alle coppie, agli anziani, chiunque. Cercheremo di dare una risposta di recupero del benessere per tutti. Allo stesso tempo, però, il target di chi arriva da noi ha magari degli input diversi, delle età diverse, perché possono arrivare a sostenerci come volontari, possono associarsi, possono sostenerci anche economicamente, quindi diciamo che chi volesse contribuire in maniera attiva e propositiva, parliamo insomma dai 18 in su.
19: Ringraziamo la presidente Chiara Agnoletto, presidente dell'associazione proprio Germoglio Novo. Grazie, buona giornata.
20: Grazie a voi.
18: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sorriso!
24: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con Luca Roncari, Cuba Libre Amor.

Dante Bruni, Dante Effetto Musica, la polca che ci ha portato nel Texas. Bene, bene, bene. Buona continuazione, cari ragazzi. Un tango? Assolutamente sì. Fosse quello delle capinere? Francesca Melzano.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto. 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche ad andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

0: Giampiero Marino con Lasciati Andare ci accompagna alla pubblicità e noi ci ritroviamo subito dopo con il proseguo dei Colori della Musica.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sorriso!
5: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 73 6680.
6: Ecco la merenda.
7: Ma è il panino al prosciutto!
6: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
8: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso!
14: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Edizioni Baracca con Gianni Drudi, L'ultimo clown era il brano del mese, alle 17.39 qui su Radio Sorriso. Vado a leggere il messaggino così andiamo avanti spediti e introduciamo la prossima canzone. Buona serata Antonella, mi piacerebbe sentire Marco il Clan in Taranta Mediterranea. L'ho sentita in una sagra qui vicino a me e mi è rimasta nelle orecchie. Ciao Carlo da Verona. Carlo, un buon pomeriggio a te, mi raccomando, adesso scatenati, ci ascoltiamo insieme a te Marco e il Clan con Taranta Mediterranea.

0: Rossella Ferrari e Casanova con Sei la fine del mondo, e vado a leggere il messaggino che è arrivato in merito a questa canzone che ce l'ha mandato Rosa da Musile. Ciao carissima, volevo ringraziare Orietta per il lavoro che sta facendo. Noi sorrisini sappiamo chi mangerà queste delizie. Un saluto a Lorenzo, Rosa e Alessandro, e la canzone Sei la fine del mondo di Rossella Ferrari. Grazie mille. E bravi ragazzi, sempre qua la colina di Laga invece. E sono curiosa adesso, ma questi biscotti come vengono fatti? Sono frolla normale, frolla il cioccolato, c'è della marmellata dentro, c'è, non lo so, una composta di, in questo momento mi viene in mente, di zucca, che magari sono quel biscottino dolce un po' salato, un po' particolare. Fatemelo sapere, perché mi avete dato qualche idea che magari nei prossimi giorni potrei sperimentare. Andiamo invece a sentire un messaggino che ci introduce la prossima canzone, lo ascoltiamo insieme. Parte.
1: Ciao, sono Cesare, volevo dedicare Perfect a mia moglie. Siamo messi assieme che avevamo 17 anni, oggi ne abbiamo 58 e 59, perciò voglio dedicargli questa canzone perché io la vedo sempre, sempre bellissima.
0: E grazie Cesare per questa tua testimonianza, sarà contenta la tua signora. Andiamo ad ascoltarci la versione di Omar Codazzi con Aurora e questa Perfect. Ciao ragazzi.

Rossana Roberta Cappelletti è una canzone che ci è stata richiesta da Manlio della provincia di Udine, che vuole dedicarlo a tutti coloro che in questo momento sono ospiti della casa di riposo di Codroipo. Quindi la vuole dedicare lui, ma gliela dedichiamo di cuore anche tutti noi di Radio Sorriso, e un buon proseguimento di giornata, ragazzi, anche a voi un abbraccio forte. Nel frattempo sono arrivate le foto dei biscotti. Allora sì, vi sono biscotti alla zucca con delle gocce di cioccolato. Non ne sono arrivati due, ne sono arrivati proprio, sono arrivate due foto e ce ne saranno tanti, quindi chi ha orecchi per intendere intenda, e la colina qua comunque aumenta. Nel frattempo invece siamo arrivati alla fine del nostro periodo insieme, e vi lascio con l'ultima dedica che me l'ha richiesta Silvano, che mi scrive: ciao Antonella, buona serata e buon lavoro a Radio Sorriso, più giovane che mai. Ti richiedo la canzone La Vespa del direttore Alex, la dedico a tutti i sorrisini in ascolto. Un abbraccio Silvano. Silvano, un abbraccio a te, grazie per la richiesta, e noi ci ascoltiamo La Vespa del nostro direttore Alex. Ragazzi, un buon weekend, una buona serata, ci risentiamo la settimana prossima. Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Sono le 18:03.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la visita pastorale di Leone XIV in Francia. Il Papa nel discorso all'Eliseo davanti al presidente Macron ha detto che Parigi è artefice di pace e multilateralismo. Per il Papa questa sera veglia con i giovani allo Stade de France davanti a 80.000 persone, che chiuderà la prima giornata della visita pastorale. Chiudiamo con il tennis. Sinner che dà forfè anche al torneo di Pechino. Non sono in grado di competere, spiega l'alto tesino. Sinner dice: cercherò di entrare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sorriso!
19: Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
21: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso!
2: È il momento di cocktail di sera.
22: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ringraziamo anche Lara Agostini Band per questo bellissimo brano Immagina. E allora ragazzi, io ufficialmente vi do la buonasera e benvenuti in Cocktail di Sera con il vostro Patrick in questo venerdì 25 settembre. Sono le 18:10 e vi terrò compagnia fino alle ore 20, aspettando sempre le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri, il 345 48 45 663, per quanto riguarda i messaggini WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04 2373 6680 o 736681. Questi sono i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta. E adesso andiamo ad accontentare subito un amico, che è l'amico Simone di San Martino di Luperi, che ci ha richiesto una bella canzone, direi veramente una gran bella canzone, chiamata La notte di San Lorenzo, però il titolo è Ballade Puradeline, scusate, e andiamo ad ascoltarla appunto con il pianoforte del maestro Dante Torricelli. Per te Simone.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati Barbara Lucchi e Massimo Venturi con questo suo loro grande successo, Il Buongiorno, una grande bella canzone. E adesso andiamo a salutare l'amica Flora, Flora di Brescia, che mi ha telefonato per un saluto veloce. Ciao Flora, un abbraccio e buon fine settimana anche a te. Poi salutiamo ovviamente anche un'altra amica che mi ha telefonato per un saluto, è l'amica Nadia di Treviso. Ciao Nadia, un abbraccio e un bacio. E salutiamo anche l'amica Enrica di Treviso che dice: ciao Patrick, sono Enrica, per favore potrei ascoltare la canzone Mio Amor di Polisano e Cammarone? E allora certo carissima Enrica, ti accontentiamo subito con questa bella canzone e la dedico in particolar modo anche all'amica Flora di Brescia che voleva sentire una bella canzone di Polisano. Allora accontento due piccioni con una fava, come si suol dire. Allora pronti, l'ascoltiamo subito molto volentieri questo Mio Amor, Elena Cammarone per voi e Roberto Polisano.

E ci siamo ascoltati anche la voce di Genio e Pierrot qui su Radio Sorriso con A Lei, un bellissimo terzinato che ce l'ha richiesto l'amico Mauro di Brescia. Ciao Mauro, un abbraccio e grazie per aver richiesto la tua canzone preferita allo 0423 736 680. Vi ricordo in questo venerdì 25 settembre in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche richieste con le canzoni delle vostre orchestre del cuore, le vostre orchestre preferite, perché ricordiamo che Radio Sorriso è la radio delle grandi orchestre italiane. Andiamo ad ascoltare adesso A Tempo di Cumbia, una delle ultime uscite di Patrizio Lucidi, arriva Rondò d'Oriente.

0: ascoltando Cocktail di Sera.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti.

0: tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su AR Sedie e Tavoli .it e allo 02 910 54 27.
11: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Sorriso!
13: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E andiamo a ringraziare le Edizioni Sa Project con il brano del mese, con la voce di Pamela e l'orchestra di Daniele Cordani. Qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, andiamo a salutare l'amico Vittorio. Vittorio, mi dispiace, ma la canzone che hai richiesto purtroppo è già passata oggi, quindi se gentilmente mi riscrivi un messaggino con un'altra canzone, io ti accontento volentieri con una bella dedica per la tua cara moglie. Allora, intanto andiamo a salutare anche un amico che ci sente dalle mani, che da Porto San Giorgio è l'amico, non so, si chiama Giacomo, eccolo qua. Giacomo, ciao, un saluto a te e agli amici di Porto San Giorgio nelle Marche, gran bella zona, veramente complimenti, dei paesaggi stupendi. Poi andiamo a salutare l'amica Dina di Rodeano Alto che mi manda le foto dei piatti che fa Solidea. Solidea ha fatto un piatto, diciamo, più che sia uno snack, perché andrebbe bevuto con un buon prosecco, sono delle fette di salame che racchiudono al loro interno del formaggio con sopra delle olive taggiasche, quindi un piatto, diciamo, più che altro un piatto da cocktail di sera, come è la trasmissione che state ascoltando in questo momento su Radio Sorriso con il vostro Patrick fino alle ore 20. E allora andiamo ad accontentare l'amica Maria di Marghera che mi ha richiesto Capriccio di una sera, che fa anche rima, di Michele Rodella, e poi accontenteremo l'amica Paola di Conegliano a cui mando un abbraccio e lei ci ha richiesto Piccolo Fiore, che è da tanto tempo che non la sente. Allora intanto Capriccio di una sera la sentiamo già in sottofondo con Michele Rodella per l'amica scusate no, mi viene da ridere per il piatto di Solidea, comunque per l'amica Maria di Marghera. Ciao ragazzi, un bacio.

Quanti ricordi con Piccolo Fiore. Io non vorrei esagerare, ma sinceramente è una delle canzoni più suonate da tutte le orchestre d'Italia. È veramente un grande, grande successo, ballato nelle balere, nelle sagre. Insomma, chi non ha mai ballato Piccolo Fiore? Chi non l'ha mai sentita? Io devo veramente dire che è un pezzo, si può parlare di pezzo veramente storico. Questi erano i Girasoli su Radio Sorriso, per voi e per l'amica Paola di Conegliano che ce l'ha richiesta. E adesso andiamo ad accontentare appunto l'amico Vittorio che ha risposto al mio appello. Dice: ciao Patrick, sono Vittorio da Ceggia, ci siamo visti a Chiarano, mi ricordo, sì, ciao Vittorio, un abbraccio. E lui voleva ascoltare appunto 50 primavere, ma è già passata, quindi ha cambiato la canzone e richiede la canzone Nonno Alpino dell'orchestra Bagutti, e la dedica in particolar modo alla moglie e dice che le vuole tanto tanto bene. Grazie veramente di cuore, un abbraccio, mi raccomando, sempre in forma Vittorio, e un abbraccio anche alla moglie. E allora per te arriva Nonno Alpino con l'orchestra Bagutti, e poi accontenteremo anche l'amica Marianna di Campodarsico con Pietro Galassi, passo dopo passo. Intanto ci ascoltiamo questo Nonno Alpino con l'orchestra Bagutti per voi, con Patrick, in questo venerdì 25 settembre fino alle ore 20, per le vostre belle dediche e richieste.

E con questa bella canzone di Pietro Galassi, passo dopo passo, abbiamo accontentato anche l'amica Marianna di Campodarsego, e lei ha sempre la battutina pronta quando mi telefona. Grazie Marianna, un abbraccio, grazie per aver telefonato e per aver richiesto la tua canzone preferita. E adesso ragazzi vi ricordo un grande appuntamento, che è quello di venerdì 2 ottobre a Caorera, Sette Ville in provincia di Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima festa della zucca, scusate, sagra della zucca. Ci sarà tanta musica, tanto divertimento con i nostri carissimi colleghi Iris, il nostro direttore Giovannino, scusate Iris, ho sbagliato tutto, Iris, Giovannino e il nostro direttore Alex, volevo dire, con i ballerini della scuola di ballo Prestige Sorriso in piazza, è venerdì 2 ottobre agli impianti sportivi della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Mi raccomando, l'ingresso è libero, quindi per tutte le informazioni visitate anche il nostro sito sorriso.it. Ricordo Sorriso scritto sempre con 3R, venerdì 2 ottobre a Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno, con Sorriso in piazza, Iris, Giovannino e il nostro direttore Alex. Mi raccomando, non mancate a questo grande appuntamento di venerdì 2 ottobre. Adesso andiamo ad accontentare un amico che mi ha telefonato, l'amico Christian di Padova. Mi ha richiesto una bella canzone di Igor Chimetto dal titolo Una nuova luce. E allora per te carissimo Christian e per tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 19 e 4 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburanti Eni mette un tetto massimo 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì per 30 giorni prorogabile fino a fine anno. Da domani si dimezza intanto lo sconto sulle accise. Il governo ringrazia Eni e parla di lodevole atto di attenzione nei confronti dell'Italia. Il viaggio di Leone XIV in Francia. Il Papa è entrato oggi nella cattedrale di Notre Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione in seguito all'incendio avvenuto nel 2019. La cattedrale riaperta dopo i lavori nel dicembre 2024. Siamo al calcio, in chiusura Italia in campo questa sera all'Olimpico per il debutto in Nation League con il Belgio. Pio Esposito guiderà l'attacco della formazione di Mancini. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Sorriso!
16: Cari amiche!
17: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, 1 litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
21: Solo da un euro con passione casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
22: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

abbiamo ascoltato anche questo folle sentimento con la fisarmonica di Fabio Bergo per l'amica Letizia di Cerea, che ce l'ha richiesta tramite messaggio e la dedica al marito Germano. Questo folle sentimento, un grande classico, un grande tango, folle sentimento come quello che appunto l'amica Letizia prova per il marito Germano. E allora ragazzi, andiamo avanti perché arrivano anche di bei messaggini, anche spiritosi. Eccolo qua, l'amico che ci ha scritto: ciao, sono Luca da Reggio Emilia, ho preso una multa da due belle vigilesse e vorrei dedicargli una canzone. E allora carissimo, mi viene anche da ridere, guarda, tu prendi la multa e gli dedichi anche la canzone. Speriamo siano all'ascolto queste due belle vigilesse, perché Mary ed Elisa hanno fatto una bella canzone, hanno composto una bella canzone un po' di tempo fa dal titolo Col Rosso Non Si Passa. Allora, per queste due belle vigilesse ascoltiamo questa bella canzone a tempo di tarantella e poi accontenteremo l'amico Ugo della Carinzia, che ci saluta e vuole ascoltare la canzone A Mezzanotte in Punto con Bensi, Cuneo e Marco Zeta. Allora intanto Col Rosso Non Si Passa, e mi raccomando ragazzi,

ci siamo ascoltati anche a mezzanotte in punto questa bella richiesta che ci ha fatto l'amico Ugo della Carinzia. Ciao Ugo, un abbraccio a te e salutiamo tutti gli amici della Carinzia in ascolto in questo venerdì 25 settembre. Sono le 19 e 18 minuti fino alle ore 20 con il vostro Patrick qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vi ricordo anche un altro grande appuntamento, ci sono ancora pochissimi posti a disposizione. Domenica 4 ottobre è il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, ragazzi, mi raccomando, al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine ci sarà il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso insieme a tutti gli speaker di Radio Sorriso, tanta allegria, tanto divertimento, quindi mi raccomando, sarà una giornata in cui ci divertiremo tantissimo, sarà una giornata di ballo perché si inizierà a ballare subito da quando si arriva, mi raccomando, quindi quando voi entrate al ristorante ci saranno già ci sarà già il nostro direttore Alex che vi terrà compagnia con la sua musica, insomma ballerete sempre, non ci sarà un minuto in cui sarete fermi perché poi finito di ballare ci si siede e anche si mangia per rimpinzarsi un pochino. E adesso ragazzi vi ricordo anche che gli ospiti saranno Graziano Cianni e poi anche Linda Biscaro e Matteo, tanti altri ospiti, però vi ricordo che il menù è anche a 42 euro a persona, ma per tutti i dettagli visitate il nostro sito sorriso.it, sorriso ricordo scritto sempre con 3 R. Domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo il pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, tanta allegria e divertimento, quindi non mancate, ultimi posti disponibili perché insomma siamo quasi vicini al 4 di ottobre. E adesso andiamo a salutare l'amica Norma di Noale che sta bevendo il suo caffettino dopo la sua cena. Ciao Norma. Norma ovviamente saluta tutti gli amici che sono in ascolto di Radio Sorriso e poi salutiamo anche l'amica Mira di Trieste che era da tanto che non sentivo e mi ha fatto veramente piacere sentirla. Ciao Mira, un abbraccio, un bacio e tanti auguri di una pronta guarigione. Tu mi hai richiesto Profeta non sarò e te la faccio ascoltare dalla voce di Mauro Levrini. E poi accontenteremo l'amico Gaspare e l'amica Laura di Monastier con Assifuè e Roberta Cappelletti. Intanto arriva Profeta non sarò con Mauro Levrini.

0: l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Boo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
13: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
10: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
11: Sorriso!
12: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 23 e 3 minuti.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: È 1:00.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.